tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Discoteca. Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Guidi, buonasera a quelli che arrivano adesso. C'è Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così con Karol G.
1: Disco Radio lo muove. Lo muove.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: puntata, Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi,
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Dai che ci siamo.
1: Disco Radio.
0: Iniziamo un nuovo sabato sera, inizia un nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questo sabato sera nel quale tantissimi stanno per uscire, sono già fuori, insomma tante cose da fare e da vivere. E allora iniziamo subito a dare un gran ritmo, soprattutto grandi ricordi con gli 883, c'è Sei un Mito.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: di Gaia dal 1999, tornata nel nostro sabato sera qua su Disco Radio all'interno del Rhythmic History. Tra pochissimo il nostro viaggio prosegue nel 94 con il click
1: Rhythmic History.
2: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Sabato sera che inizia con i suoni del Rhythmic History, la storia del ritmo vi accompagna fino alle 22, come ogni sera c'è la versione estesa. Questa settimana siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sabato sera che si fa? Cosa farete? Cosa vi aspetta? Se volete raccontarcelo, 3938103000. Intanto noi vi accompagniamo con tutti quei dischi che riportano alla memoria tantissimi ricordi, soprattutto tantissime emozioni. Adesso andiamo nel 1994, ci sono le click sul volume. Tonight is the night.
9: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
9: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Questa era la versione italiana che abbiamo cantato anche in questo sabato sera su Disco Radio, bellissimi ricordi che torneranno tra pochissimo anche con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
0: Benvenuti nel Rhythmic History, la versione estesa che potete ascoltare tutte le sere dalle 21 alle 22 qua su Disco Radio. Questa settimana lo state facendo con me, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi in un sabato sera bellissimo, fatto soprattutto per quanto ci riguarda di ricordi degli anni 90, nei primi 2000, quando eravamo più piccoli, uscivamo magari, sai, le prime uscite con gli amici, le prime discoteche e le grandi canzoni che ci emozionavano e ci facevano cantare e ballare. Adesso torniamo nel 99 con i Venga Boys, c'è boom boom boom boom.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: nel 98 con Cher.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Stanno per arrivare le ultime di questo sabato sera, allora spazio solo alla musica fino alle 22 senza pause, senza interruzioni. Adesso torniamo nel 1998 con Cher e Believe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: James Brown is dead.

0: questa chicca, le Rhythmic History di questo sabato sera, Urban Cookie Collective. Io sono Roby Mistretto, ci risentiamo domani, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: Ma buongiorno e benvenuti su Disco Radio. Inizia ufficialmente il Front Disco to Disco del weekend, quindi grazie anche a Roby Mistretta per la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che ci ha accompagnato fino a qui. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Inizia ufficialmente il nostro Front Disco to Disco e come sempre si parte da una delle nostre novità. L'abbiamo già scelta, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora ci sono un po' di cose da dire e da fare prima di iniziare ufficialmente. Per esempio il nostro numero da ricordare, il 393-800-3000, a cui anche questa mattina, se volete, potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Di nuovo buongiorno, pronta la prima delle nostre novità, l'ascoltiamo subito. Il disco nuovo è quello di Topic, si chiama Lucky Ones.
4: Novità, novità, novità.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2018. La prossima invece è molto più datata, è uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 97.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
12: Ambu, mi piaci tu.
13: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire. We are
14: gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
19: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Disco Radio. Allora, vediamo che cosa ci ha regalato il 1997 da risuonare questa mattina al massimo del volume. Il nostro prossimo Rhythmic History, abbiamo scelto Regina. Arriva Day by Day.

0: Si chiama proprio Take Me Back. Il disco era quello di Kygo e Max McKnown su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni, ovviamente c'è anche il meglio di Belli Svegli, che riascoltiamo in versione condensata proprio durante il weekend. Beh, tra le cose che accadono durante la settimana c'è la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, con la rubrica delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino. Allora, attenzione però, perché il nostro Mariolino non si vuole mettere da parte.
1: No!
0: Non è come Baby che la mette in un angolo, anzi...
1: Forse non lo sapevate mai!
0: La rubrica delle curiosità dal mondo!
1: Gli elefanti possono essere addormentati da una ninna nanna cantata da un essere umano.
0: Vero?
1: E il problema è prenderli in braccio e ninnarli. Serve
0: certo.
1: Un po' di energia.
0: Quelli
1: forse
0: piccoli,
1: non
0: piccoli.
1: Lo sapevate mai!
0: No, no, sentiamo.
1: La prima carriola inventata dai greci,
0: sì?
1: Inizialmente veniva chiamata bue di legno.
0: Bue di legno?
1: Sì, che è sempre meglio di cavallo di Troia.
0: Dai!
1: Basta, le ho finite.
0: Molto bene,
1: questo
0: grazie.
1: Perché c'è l'Odissea di Nolan. L'hai visto
0: certo.
1: Al cinema?
0: No, non ancora. E tu?
1: No, non ancora.
0: Vedi, ti porta lo zio Omar?
1: Sì, andiamo in sala energia a Melzo.
0: Molto bene, quando?
1: È comoda, mi sembra il 31 di agosto.
0: Ciao,
1: è comoda perché entri e quando esci hai comunque il telefono ricaricato.
0: Certo. Molto bene.
2: Belli Svegli. Disco.

0: si chiamano Alan Walker e Ava Max. Li abbiamo riascoltati con Alone Part 2 dal 2020 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Già pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica ancora da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Sarà così anche l'inizio della nuova settimana, con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Vi segnalo però per mercoledì il passaggio di qualche temporale. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Bring it back.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ne arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Swedish House Mafia e Lick & Lick con Happiness Is So Sad, The Summer Is Magic di Play Haiti dal 93, Everyone con I Need a Sign, e subito c'è anche Daddy Yankee.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli. Disco.

0: Ma che bello il nuovo disco di Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee, la canzone che si chiama Happiness is so sad, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata sentiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. E non solo, in questa prima parte, sia il sabato che la domenica, c'è anche il meglio di Belli Svegli che riascoltate con il meglio della settimana. Anzi, a questo proposito è già pronto il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli e tutti i suoi recensori con le loro recensioni appunto cinematografiche.
1: Eccoci qua, abbiamo i nostri tre bei recensori più un'aggiunta di arrivata in diretta.
2: Molto bene, molto bene.
1: Per cui partirei subito con Carletto da Carate Brianza.
2: Sì.
1: Che ci ricorda che è stata scoperta una nuova specie di rose molto aggressive.
2: Come scusi?
1: Ma molto aggressive, okay, quindi sì. Fate molta attenzione, le rose villain. Le cogli e loro ti insultano.
2: Molto bene. Per continuare con
1: Simmia da Ornago.
2: Sì, sì, sì.
1: Lui
2: anzi
1: è un
2: Simmia.
1: No, sì, sì, sì, Simmia. Esatto. Lui è un famosissimo attore che è passato da dare lezioni di Kung Fu.
2: Di cosa, scusi?
1: Kung Fu.
2: Ah, ok, arti marziali.
1: Ai nemici,
2: sì, sì.
1: Di ai nemici di dare lezioni di Kung Fu ai nemici. A dare lezioni su come mangiare pacchetti e pacchetti di popcorn e caramelle.
2: Sì.
1: Snacky Chan.
2: Molto bene, molto bene, molto bene. Sono sempre in ambito cinematografico. Prego, prego, prego.
1: In diretta invece ci è arrivata Mina da Piacenza.
2: Sì.
1: Che ci dà una notizia dell'ultima ora.
2: Ah, davvero?
1: La Scottex sponsorizzerà la produzione di una nuova stagione della famosa serie televisiva spagnola.
2: Sì.
1: La Casa di Carta Igienica.
2: Molto bene.
1: Come sarà? La cagata.
2: No! Poteva dire morbidissima.
1: La serie. Chiudiamo con il Pagno.
2: Sì.
1: Ci parla anche di una località molto nota al nostro Marco Panzeri, perché è una montagna famosissima nel Lecchese.
2: Ah, sì?
1: Nota anche per il suo famoso primato legato all'autoerotismo.
2: Bella.
1: Il Re Segone.
2: Prof, le tiro le orecchie.
1: Parliamo di geografia.
2: Ah, certo.
1: Non le piace la geografia?
2: Assolutamente sì.
1: Le tanto sembra che... una notizia di seconda mano?
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, mandiamo un po' di saluti anche ad Andrea che ci ascolta da Saronno e Martina che invece è sintonizzata da Sesto San Giovanni. Grazie per averci raggiunto al 393-800-3000, mentre è pronto anche Joel Corri. Lo sentiamo subito con Devotion.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. Power.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buongiorno e buona domenica mattina anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Una domenica che per tanti è già una domenica di lavoro, nonostante sia ancora il mese di agosto, per pochissimo, poche ore, poi saremo catapultati nel mese di settembre, che significa inizio del lavoro per tutti o quasi. Allora, una bella novità da sentire, direi che possiamo concentrarci subito sul nuovo di D.O.D. e Easy Bisou. Si chiama Careful.

0: Sofia. La canzone di Alvaro Soler che si chiama proprio Sofia, su Disco Radio dal 2016, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un po' di dance storica, cioè il nostro Rhythmic History dal 2001.
1: La dolce vita si gusta da Mac,

0: un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
5: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: www.autoscout.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai €3.000 di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Disco Radio.
8: Allora, dal 2001 abbiamo scelto questa volta la prossima, un po' di dance storica, per cui pronti ad alzare il volume per sentire il remix di Molella di Vasco e Ti prendo e ti porto via. Rhythmic Hit.

0: la nuova di Peggy Goo che si chiama Woman su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, a cui si aggiunge il meglio della settimana di Belli Svegli, lunedì dedicato all'oroscopo di Mr. Lee. Ne realizziamo uno personalizzato per voi, interpretando gli astri, il cosmo, le stelle e il fato. Questa volta la più fortunata è stata Antonia. Senta, piuttosto, allora, quali sono i pretendenti e chi è riuscito ad ottenere il favore degli astri, delle stelle, del cosmo e del fato?
1: Innumerevoli pretendenti, ma una sola l'ha spuntata ed è Antonia!
0: Antonia!
1: 21-10-1900. 78,
0: ah sì,
1: 78, sì. Donna pacinante,
0: sì,
1: con sguardo intenso,
0: sì,
1: e sopracciglio importante.
0: Mister Lee, allora, cara, non faccia Antonia commenti, insomma.
1: No,
0: da dove cominciamo con Antonia?
1: Dal benessere.
0: Dal benessere per Antonia, sì.
1: Antonia.
0: Sì.
1: Devi far caso alle cose,
0: sì,
1: non far le cose a caso.
0: Certo, cioè questa sarebbe
1: importante dove sì, metti parola in plave.
0: Certo, certo. E continuiamo con
1: lavoro.
0: Il lavoro per Antonia.
1: Ricorda,
0: sì,
1: ricorda che ogni calcio in culo è comunque un passo in avanti.
0: Vabbè, se uno vuole vederla così.
1: Ottimismo, profumo di vita.
0: Ha ragione.
1: E chiudiamo con molle.
0: Un po' più profondo, mister.
1: Ha ragione,
0: Lee,
1: ha ragione.
0: È
1: fatto
0: così,
1: proprio così.
0: Molle. Senta la vibrazione proprio. E allora l'amore per Antonia.
1: Antonia, sentite che bello, ho lasciato al peggio.
0: Sì.
1: Difatti ero in montagna, per quello ho lasciato al peggio.
0: Oh mamma.
1: Cala l'Antonia.
0: Sì, e due.
1: Anche se sei favorevole alla donazione degli organi,
0: sì,
1: dammi letta.
0: Sì.
1: Non dagliela.
0: No, ma Mister Lee.
1: Astri delle stelle che parlano.
0: Certo, certo.
2: Belli Svegli.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: tua. Ma ragazzi, che violenza, ci piaceva un sacco dal 2013 il disco di Will.i.am e Justin Bieber, si chiamava Death Power, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è posto anche per i vostri saluti al 393 800 3000.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.

0: vabbè, per gli svegli è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po', lasciano a desiderare, la compagnia dei Matransema lì.
1: Belli svegli.

0: Erano i Sound Lover con Surrender su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Con me, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. C'è il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me appunto, ma anche con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con voi che partecipate ai vostri temi. Vi abbiamo detto questa settimana, o meglio vi abbiamo chiesto questa settimana, di utilizzare le canzoni, i testi delle canzoni, i titoli delle canzoni per dire qualcosa di antipatico. Sentiamo. Ciao Belli Svegli, l'appuntamento che da qui al prossimo mese di agosto, senza pause, senza soste, vi terrà
1: compagnia. Sto già fissando le vacanze a gennaio, quindi lascia perdere.
0: Vabbè, però il tema di oggi è un altro, nel senso che qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, Battisti con Tu chiamale se vuoi.
1: Tu chiamale se vuoi. Colazioni.
0: E questo è un esempio. Oppure, pronto
2: 10, 100, 1000 mani che si alzano,
0: sì.
2: Poi ti picchiano. Quanti schiaffi ti darò? I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
1: applauso.
0: Sai che
1: diventa il mio inno questa?
0: Sì. Non male, non male come trasformazione. Oppure, pronto
3: fidati di me, non sono un latte in love.
0: Certo.
3: Buongiorno, Diana da Milano.
0: Grazie,
1: il
0: Diana.
1: In lover.
0: Grazie mille.
1: Cosa fa il latte in love? In giro a pulire latrine senza che gli sia richiesto.
0: Sì, sì, gira col secchio.
1: Mamma mia, ce ne volebbero di latte in love, ragazzi.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti fino ad Aosta, da dove ci sta ascoltando Andrea, e poi c'è Daniele che invece è sintonizzato da Cavaller Maggiore. Buongiorno e ben arrivati su Disco Radio. I prossimi sono gli Another insieme a 54 Ultra, c'è Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora buongiorno ancora una volta anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, ben arrivati su Disco Radio anche a quelli che sono già svegli in questa domenica mattina. D'altra parte sono le 9, non è prestissimo, insomma si può fare anche di domenica, soprattutto per quelli che magari sono in viaggio e hanno posticipato le vacanze rispetto al mese di agosto verso il finale di quest'estate. Abbiamo già scelto la prossima canzone, il disco nuovo, tra l'altro una novità, quella delle 9 appunto, c'è Kamrad da suonare con Love Sober.

0: iniziare ufficialmente la nostra terza ed ultima ora insieme della prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, che continua con Laurent Wolf e No Stress.
1: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: disco di Major Lazer, Fuse, ODG e Naila, che abbiamo riascoltato su Disco Radio e che si intitolava Light It Up dal 2018. Mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo, lo facciamo sempre intorno a quest'ora per riascoltare un po' di dance storica. Il nostro prossimo Rhythmic History, già pronto dal 94.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la

0: a modo che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, i crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Disco Radio.
16: E allora siete pronti ad alzare il volume insieme a noi, perché arriva un altro dei nostri Rhythmic History, per cui suoniamo un po' di dance storica, questa volta dal 94, Parahe, Animal Action.
15: Rhythmic History.

0: Medusa ed Erika Mamil su Disco Radio con I Don't Wanna Go Home, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che ha ufficialmente aperto i battenti questa settimana e che per tutta la stagione rimarrà con voi. C'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che ci dà una mano in redazione, ha tolto il cartello chiuso per ferie anche il nostro Marek con il suo ristorante. Anzi, sentiamo quali sono le novità del menù.
1: Oh mamma, vedi che a proposito di cibo.
2: Poi ci kebab, ecco Marek, è tornato Marek.
1: Ma buongiorno.
2: Vuoi assaggiare cibo erotico?
1: Ma come erotico?
2: Cibo erotico. Facile fare cibo esotico.
1: Ah, certo.
2: Cibo erotico.
1: Molto bene. Quali sono
2: Vuoi
1: allora?
2: Mi ha chiamato tua moglie ieri e ha detto: "Dai molto cibo erotico a Fabrizio, che sì, bisogna di ritrovare un po' di verve".
1: Certo. Quali sono
2: allora,
1: le novità del suo ristorante,
2: grandi
1: Marek?
2: Grandi novità da kebab, Marek. Allora abbiamo fatto kebab benzina.
1: Ah sì, e com'è?
2: Non te lo puoi permettere.
1: Certo.
2: Poi abbiamo fatto una grande novità, questa è kebab Ranucci.
1: Ah sì, com'è?
2: Sì, esplosivo.
1: No.
2: E per finire kebab Tony Boy.
1: E come è fatto quello?
2: Questo non ha prezzo, lo puoi avere solo se hai una pistola con la matricola grattata.
1: Allora Marek,
3: Belli Svegli.

0: E la canzone era quella di Kungs, si chiamava Lipstick, dal 2021 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre sono già pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica ancora da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, sarà così anche l'inizio della nuova settimana con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi c'è da sudare, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Vi segnalo però per mercoledì il passaggio di qualche temporale. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni: Madonna con Dan Styria, Let Me Stay di Prezioso e Marvin dal 2000, Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla con La Testa Gira, ma anche Otto Nose dal 2015, c'era Next to Me.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: Dance Styria, la canzone era quella di Madonna su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che torna appunto in versione condensata sia il sabato che la domenica, proprio nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Avete già qualcosa di cui lamentarvi? Lo abbiamo scoperto martedì nell'appuntamento con l'ufficio Lamentele, che appunto risolve le vostre con un... Va bene, allora ci sono lamentele da risolvere, per cui possiamo iniziare a farlo?
1: Sì, cioè, si va,
0: no,
1: si
0: dico,
1: va.
0: Dico, a risolvere le vostre, certo, lamentele con un...
1: Non sopporto che il mio ragazzo lasci i piatti nel lavandino da mollare per giorni interi.
0: La voglia.
2: Ammollo, faccio l'ammollo.
0: Cosa devi sciogliere?
2: Ammollo. L'uranio.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che si mettono in malattia quando tornano dalle ferie.
2: Che potrei essere io oggi.
1: Non sopporto che mi rispondano tutto bene quando è palesemente evidente che c'è un problema. No, tutto bene.
0: Che fa il paio con un'altra delle prossime. Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che usano la corsia centrale in autostrada quando quella destra è tutta libera. Risolto.
1: Ma se non c'è nessuno. Non sopporto le persone che sono arrabbiate con te e non ti dicono il motivo. Devi capire da solo. Non ho niente.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che si lamentano del caldo in estate e del freddo in inverno. Ma perché?
2: Però quest'estate faceva caldo,
0: quest'estate parecchio.
1: Che farà freddo quest'estate. Se c'è una cosa che non sopporto è che mia sorella ha detto a tutti che è incinta tranne a me.
0: Ohia.
1: Dovevi capirlo. Dovevi capirlo. Non dico niente.
0: D'altra parte c'erano degli indizi, quella pancia lì che si stava gonfiando.
1: No, il fatto che era nove mesi.
3: Che l'hai fatto perché il bambino ha 3 anni.
1: Esatto, forse magari sei tu che non sei attentissimo, ecco, mettiamola così.
0: Potrebbe esserti sfuggito.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Allora, saluti da mandare a Simone, che invece ci sta ascoltando da Seveso, ma anche Gabriele, che invece è sintonizzato da Torino. Grazie per essere con noi. C'è From Disco to Disco del weekend su Disco Radio, un sacco di musica senza interruzioni. Si riparte da Ugil.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: e Alessia Cara. La canzone invece era Stay dal 2017, per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, che non finisce qui, anzi va avanti, perché è già pronto Roby Mistretta per tenervi compagnia per le prossime ore. Noi ci sentiamo come sempre domattina dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, prontissimi le 10.
1: Disco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, che bello sentire il capitano la mattina, Fabri Sironi. Nell'ultimo mese, insomma, sono state 3 settimane belle nelle quali ci siamo sentiti nel suo orario, ma adesso più o meno torniamo alla normalità. Dico più o meno anche perché stamattina mi trovate qua. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, la Super Vale Guidi. Tornerà questo pomeriggio dopo la bellissima serata di ieri sera al Disco Radio Party. Adesso facciamo le cose fatte per bene. Partiamo dalla novità, amici, poi iniziamo a chiacchierare.

Dopo il grande successo di quest'estate con Magnetic, sono tornati con Lose Myself, la novità delle 10 per aprire la seconda parte del From Disco to Disco Weekend fino alle 14. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ma che si fa in questa domenica mattina, diciamo, di ritorno alla normalità? C'è chi magari esce a far colazione, c'è chi ha ancora voglia di scappare magari in piscina, lago, montagna. Dai, che si fa oggi? Dove vi accompagno? Dove ci andiamo insieme? 393 800 3000.

0: Trenino. Forse alle 10 un po' presto. Samba do Brasil, bellini questa domenica mattina per tirare un po' su il clima, anche se là fuori siete già carichi. E dai, che si fa? Programmi per questa domenica. Sentiamo, buongiorno.
1: Ciao Roby, Katia da Lissone.
0: Buongiorno,
1: io
0: Katia.
1: Sto per partire, andare su in montagna con i ragazzi disabili e psichiatrici. Una settimana in Valtrompia a Brescia. E poi tornerò giù domenica prossima. E lunedì si riprende a lavorare normale. Ciao ciao, buona domenica a tutti, un
0: ciao,
1: bacione.
0: Ciao Katia, un bacione a te, un abbraccio per quello che fai, molto importante per questi ragazzi. Salutameli intanto, allora vi accompagno con un bel viaggio nel tempo e tra pochissimo Rhythmic History torniamo nell'88.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi

0: mega scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: L'estate!

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Epa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni. Disco Radio.
7: Saluto anche Mario e Mamu, probabilmente Manu, che oggi sono al mare a Rimini. Mi mandano anche la foto al 393 800 3000. Clima splendido, godetevela. Adesso Night Moves.

0: mattina, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Era Whatever Turns You On. Tante cose che state facendo là fuori, una domenica mattina che si sveglia, che prende vita. Ma attenzione, siamo alla fine di agosto e c'è già il film più brutto dell'anno. L'anno geletto ha già incassato comunque un sacco di milioni e tra pochissimo ne parliamo. Ma allora facciamo una cosa: 3938103000, qual è il film più brutto che hai mai visto nella tua vita? Vai, fuori i titoli.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Alcuni film sono dei capolavori indiscussi, altri sono un po' discutibili. Allora, qual è il film che hai più brutto che hai mai visto nella tua vita? 3938103000, scopriamo un po' di titoli. Intanto anche Jubel con Ocean House.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. In the

0: Radio.
1: Disco to disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: buona domenica mattina, siete su Disco Radio nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Buona domenica, buona fine d'agosto, ormai ci siamo. Siamo agli sgoccioli anche di questo mese. E cosa è successo durante agosto? A parte le vacanze, è uscito probabilmente il film più brutto dell'anno. L'hanno già letto così, il film più brutto dell'anno. Mancano ancora 4 mesi alla fine del 2026, ma c'è chi ha detto niente, questo non si batte. Si tratta di un film cinese, New Lal, traducibile in italiano diciamo con Arriva il vitello, un film che è uscito nelle sale, sulle piattaforme, soprattutto in Cina, talmente brutto che però ha fatto il giro ed è diventato quasi interessante. Sapete, quando un film è brutto e basta, non lo guardi, ma quando è proprio bruttissimo fa il giro e dici vado a vederlo, dai, per curiosità. E attenzione, perché nonostante la bruttezza, perché è proprio un film rudimentale, fatto proprio a casa da un designer cinese, tale Xin Yumeng, che in 5 anni con l'aiuto della mamma, cioè solo loro due, hanno fatto questo film a casa, un film d'animazione nella quale si spiega la vita e la nascita di un vitellino. Però le immagini sono proprio, cioè, ti avete presenti i videogiochi brutti degli anni 80? Ecco, le immagini sono più o meno fatte in quel modo. Fatto sta che, dicevamo, ha fatto il giro e in un mese ha già incassato più di 7 milioni di euro. Insomma, una bella cifretta. E se siete interessati, magari qualche immagine su internet la trovate. Ma a questo punto, qual è il film più brutto che hai mai visto nella tua vita? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Ho trovato anche una lista dei film più brutti, ma non solo del 2026, di sempre. Tra poco diamo un'occhiata, mentre Davide dice: quello più brutto che ho mai visto è Il ragazzo invisibile. Ecco, io non l'ho mai visto e forse in questo caso direi per fortuna. Il film più brutto che hai mai visto tu qual è? Dai, fuori i titoli.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 14 con questo splendido disco nella nostra domenica mattina. Abbiamo già scoperto il film più brutto del 2026, arriva dalla Cina, New Lal, ma talmente brutto che ha fatto il giro in un mese, ha già incassato più di 7 milioni di euro. E ci sono dei film più brutti, quelli della storia per la critica. Tra questi troviamo Box Office 3D di qualche anno fa con Ezio Greggio, un po' di parodia, in effetti non era il massimo. Alex L'Arieta con Alberto Tomba, lo ricordate? Secondo me nel 2026 anche questo può fare il giro, tornare ed essere di moda. Il film più brutto di sempre dicono sia Troll 2. Intanto le 11:02. Ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 14 in questa domenica mattina. Sì, stiamo parlando di film brutti. Dopo aver scoperto quello del 2026, quelli più brutti della storia per l'opinione pubblica, mi state raccontando anche i vostri al 3938103000. Emanuele da Vercelli dice: il film più brutto che abbia mai visto è Titanic 666, la versione horror del Titanic. Adesso tu mi devi dire dove hai trovato questo film, come hai fatto a trovare Titanic 666. Dai, tra pochissimo ancora i vostri messaggi, intanto Topic.
1: Novità, novità, novità.

Titanic 616 cioè, su Prime. Stavo girando mentre cercavo un film, mi sono trovato questo, sai, la curiosità talmente magari brutto che fa il giro, dicevamo, e lo guardi, dice però non lo guarderò mai più. Steda Biella invece dice Sharknado è il top demenziale orribile. Ragazzi, come fate a trovare questi film? Forse ormai sulle piattaforme c'è troppa roba e anche i film bruttissimi. Dai, intanto c'è Timbaland.

0: Mendes, Camilla Cabello, chissà qual è il loro film più brutto, perché stiamo parlando di questo questa mattina su Disco Radio, i film più brutti che avete mai visto. E attenzione, Francesco dice: Roby, non puoi non averlo visto, The Human Centipede, oppure Koksuv, detto anche Rambo Turco. Franci, ti devo deludere, mai visto né uno né l'altro, ma se vuoi oggi pomeriggio posso recuperare, mi metto lì, mi faccio del male, guardo questo film brutto. Andrea D'Avanzago dice Veloci Pastor, che poi questi film brutti che mi state suggerendo hanno anche dei titoli improponibili. Dai, tra pochissimo Rhythmic History.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: L'estate

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Disco Radio. Monica da Seregno dice: il film peggiore è La Casa, il rogo del male. Aveva recensioni positive dal New York Times, ma no, non ci siamo. Dai, allora facciamo una cosa, torniamo alle cose belle. Rhythmic History c'è I'm in Love.
11: Rhythmic History.

0: Flame in palla su Disco Radio con Dracula, o meglio... lo dice sempre meglio il buon Aldo, eh. Domenica mattina su Disco Radio siete con me, Roby Mistretta. Tra pochissimo si parla di cibo, anche perché le 11.33 un piccolo langorino, almeno io ce l'ho, non so se l'abbiate anche voi là fuori. Anche perché nelle ultime settimane in Val di Fassa gente ha fatto una fila chilometrica per una cosa che si trova ovunque, ma evidentemente lì è più buona.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: perché ci sono tante cose da fare, soprattutto in un weekend come questo, l'ultimo di agosto, nel quale si parla anche ovviamente di cibo. A 10 minuti dal mezzogiorno abbiamo un po' lo stomaco, il nostro aperitivo, ma solo mentale, almeno io. Magari là fuori c'è giustamente chi lo sta facendo, se volete raccontarcelo 393 800 3000. Si parla anche di quei cibi che non vi possono togliere, toccare nemmeno in una dieta, ma c'è chi dice: non firmandosi, quando sei a dieta non puoi neanche respirare perché l'aria contiene calorie. L'aria contiene tante altre cose anche oltre alle calorie, ma nelle ultime settimane ha fatto, diciamo, parlare soprattutto sui social una foto, comunque varie foto e video scattate in Val di Fassa. Siamo in Trentino, migliaia, una coda chilometrica prestissimo nelle prime ore del mattino per un bombolone. I bomboloni del rifugio Friedrich August ai piedi del Sassolungo sono diventate viralissime queste immagini. Il tutto perché probabilmente solo perché dai bomboloni dalle 7:30 alle 10 come colazione, quindi la gente, sai, presa un po' dalla viralità, sei in vacanze, cioè andiamo a provarci. Certo, per andare in coda alle 7 del mattino c'è chi era già lì da qualche ora prima. Una mattata che forse non farei per un bombolone, anche perché uno costa 3 euro, non è proprio a buon mercato, dobbiamo dirlo, però evidentemente è buonissimo e la gente è disposta a fare questo e tanto altro per un bombolone in alta montagna. Allora, a proposito dei cibi ai quali non possiamo rinunciare, toglietemi tutto, ma non quale? Quale piatto non vorresti mai togliere dalla tua dieta? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Toglietemi tutto, ma non stiamo parlando a tavola. Antonio al 393-800-3000 dice: la pizza margherita capricciosa, quattro stagioni in qualsiasi modo, ma non toglietemi poi la pizza. Poi pizza sappiamo è anche sinonimo di weekend, essendo domenica. Stasera pizzettina, dai.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Shotty Ranks, I see you. E anch'io vi vedo che vi state leccando i baffi. Stiamo parlando di cibo dopo aver scoperto le code chilometriche delle scorse settimane in Val di Fassa. Erroneamente ho detto per i bomboloni, perché al 3938103000 c'è chi mi corregge e dice: guarda che non erano bomboloni, erano Kraffen. Io pensavo fossero la stessa cosa e invece no, c'è una differenza. I bomboloni sono italiani, dalla Toscana, mentre i Kraffen arrivano dall'Austria. Ci sono delle differenze anche negli ingredienti, mentre i Kraffen sono di pasta piena con uovo e burro, quelli toscani italiani un po' più leggeri. Intanto mezzogiorno. Entrambi golosissimi, bisogna dire la verità, entrambi golosissimi. Certo, quelli italiani hanno una presenza limitata di uova e burro, però sono sempre buonissimi, ripieni di crema, gente che fa le file chilometriche. E stiamo parlando anche di quel cibo che non ti devono mai toccare, cioè tipo fai una dieta e non toglietemi...
1: Toglietemi qualsiasi cosa, ma non la pasta. Senza pasta potrei morire.
0: Anche in bianco, burro e grana, vabbè, la pasta. Poi ci sono quelli che dicono: carboidrati, no, si devono mangiare!

0: che dice: mio marito ha appena sentito, non toglietemi, lui ha detto la pizza. Pizza, grande classico che amiamo, adoriamo in qualsiasi sfaccettatura.
1: Ciao Disco Radio,
0: sempre.
1: Sono Giovanna. Ciao, allora, Giovanna. Io sono un tipo molto, molto, molto goloso.
0: Molto?
1: Lo dico tre volte perché sono proprio esagerata. Okay. Però in una dieta che ho fatto, alla fine non mi sono mancati i dolci, ma i formaggi. Quindi non toglietemi mai più i formaggi. Ciao!
0: È un bel pezzettino, non dico a fine pasto, ma durante il pasto ci sta. Poi il formaggio, un po' di grana sulla pasta, ma quanto è buono! Non toccateci i formaggi!

0: Love Tonight. All I Need non è Love Tonight, ma è un buon cibo. Stiamo parlando di quello che non vi devono mai toccare, mai togliere dai cibi. Si passa anche al beverage con Carlo, che al 393 800 3000 dice: toglietemi tutto ma non il Valpolicella ripasso. È un bicchierino adesso che è mezzogiorno, magari sei a pranzo. E iniziano ad arrivare anche le foto dei vostri pranzi. C'è chi dice: io mangio il couscous di pesce, mentre da Caravaggio, Andre, Gabri, Fede, Nico, Benedetta dice: siamo in cottura da tempo, mi mandano, non ho capito bene cosa sono, costine forse sulla griglia. Dai, aggiornatemi, perché è molto interessante la foto. Tra pochissimo invece viaggio nel tempo, torniamo nel 1998.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Mua. Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.

0: Un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
1: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte, fino a luna di notte.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Disco Radio. A proposito di toglietemi tutto ma non, a noi di Disco Radio toglieteci tutto ma non il Rhythmic History, il nostro viaggio del tempo che ci riporta nel 98, i Temper Maya con Feel It.
10: Rhythmic History.

0: SMR per su Disco Radio era Just a Little.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Arrivano delle belle notizie.

0: Questo mi dà là per ricordarvi che questa sera dalle 21 ci sarà Rhythmic History, come sempre la versione estesa, e sarà con me per tutta questa serata. Ormai si conclude questa settimana di sostituzione di Alessio Aloisi, che poi tornerà da domani, e quindi questa sera chiudiamo la settimana del Rhythmic History sempre con me. Buona domenica a tutti, cari amici. Ormai siamo arrivati alla fine di agosto e soprattutto i genitori e gli studenti in questo periodo iniziano a pensare: vabbè, tra poco inizia la scuola, un paio di settimane e ci siamo. Ci sarà chi farà la corsa, in corso i compiti, sai, quelli che hanno rimandato tutta l'estate, adesso se li ritrovano tutti lì. Un abbraccio a tutti i genitori che, oltre a riprendere a lavorare, diciamo, avranno anche questo duro compito di seguire i figli nei compiti estivi, che poi si riducono, almeno come facevo anch'io nel mio caso, alle ultime settimane di vacanza. Ma c'è una bella notizia per gli studenti di Bergamo, soprattutto per gli universitari, perché anche quest'anno ci saranno, sono confermate le agevolazioni per quanto riguarda i trasporti per l'anno accademico 2026-2027. Per un breve periodo, dal 1 settembre al 31 di ottobre, c'è un'altra bella notizia, perché gli studenti dell'Università di Bergamo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi ATB e TEB. Basterà mostrare la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie, carta d'identità, e per 2 mesi viaggi gratis. Insomma, una bella notizia, anche se secondo me, se non sbaglio, le università iniziano un po' più in là, forse il mese di settembre doveva essere traslato dopo, però comunque sempre una bella notizia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ho confermato.

La SketchUp su Disco Radio alle 13. Vi ricordo sempre Massimo Boldi quando in un cinepanettone fece il classico balletto, la coreografia delle La SketchUp. Boldi, al quale mandiamo un grande abbraccio perché nelle ultime settimane era in vacanza a Forte dei Marmi, inciampato, ha battuto la faccia, comunque è andato in ospedale, adesso sta meglio, ma comunque gli mandiamo sempre un grande abbraccio a Cipollino. Avrò detto che dolore terribile. Mandiamo un abbraccio, ma intanto su Disco Radio fino alle 14 siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta, adesso è tempo di novità, quella di Camrad, c'è Love Sober.

26, perché ormai lo diciamo, è l'ultimo weekend d'agosto per tanti, quelli come me, insomma, il cuore piange, ma tante le cose da fare, ce ne approfitta per godersi giustamente quest'ultimo weekend d'agosto. Allora, che fate? Dove siete? Dove ci portate? Soprattutto alle 13.04 minuti, dai, 3938 103.000 per raccontarcelo. Intanto anche dei Noro, Gigi Doug, In My Mind.

0: Siamo in provincia di Asti, al 393-800-3000. Dice: ultima domenica d'agosto, io la passo a raccogliere le ultime nocciole. Wow, che bello, bella attività, mi piace un sacco. Tra pochissimo allora ho la canzone giusta. Non lo so se è giusta per raccogliere le nocciole, però andiamo nel 1995.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da

0: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. We are
2: gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Disco Radio. Dai, aiutatemi, prendete come l'astro nel tempo. Lo tiriamo. Eccoci nel 1995. Andiamo proprio in quell'anno con i Roughneck. Adesso sul volume c'è Everybody Be Somebody. Rhythmic.

che al 3938103000 scrive: oggi mi godo uno degli ultimi giorni di relax in piscina con la mia famiglia. Buona domenica a tutti, noi auguriamo una buona domenica a te e alla tua famiglia, godetevi questo.

0: From Disco to Disco.
1: Senti, allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.

0: 14, siete con me, ciao a tutti, sono Roby Bistretta e come ogni domenica arriva il momento di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Partiamo subito con Singapore che, diciamo, per contrastare il calo della natalità, cosa fa? Decide di dare sostegni diretti fino ai 17 anni del figlio per un totale di circa 55.000 euro, che non sono pochi. In più vogliono ridurre a $150 al mese la retta degli asili nido a tempo pieno sovvenzionati, insomma, dallo Stato, e questa cosa ci piace. Passiamo a dei fiori d'arancio che arrivano in casa Blasi, perché Hilary Blasi si sposa con Bastian Müller. Il matrimonio sarà il 13 settembre a Ravello. Ed infine si parla già di Sanremo, un Sanremo ormai tanto atteso, se ne parla dallo scorso Sanremo, ormai non è più finita, è un loop pazzesco. Stefano De Martino punta in alto, molto in alto per la co-conduzione, al suo fianco vorrebbe Dua Lipa. Sarà molto difficile, molto dura, però potrebbe anche starci. Vedremo. C'è ancora spazio da qui fino a febbraio per parlare di Sanremo, e sicuramente nel corso dei prossimi mesi sarà un loop ancora più intrigante, più pesante rispetto a quello degli ultimi mesi. Stefano, noi, se vuoi, siamo qua a darti una mano. Intanto queste erano tutte le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso dell'ultima settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Sta per chiudersi la seconda parte del Front Disco to Disco Weekend, ma io non vi abbandono perché torno anche questa sera poi dalle 21 per la versione estesa del Rhythmic History, la storia del ritmo fino alle 22 con me Roby Mistretta, intanto anche Bebe Rexha e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: weekend di questa domenica. Io sono Roby Mistretta, torno alle 21. Adesso c'è la Super Vale Guidi, ciao!
1: Grazie Roby, sono le 14. Puntualissimi come sempre nel nostro pomeriggio insieme, solitamente abituati a sentirci la mattina. È stato un super disco Radio Party quello di ieri sera, per cui ho tirato tardi anch'io. Grazie agli amici di Casteggio, grazie a tutti quelli che erano lì a ballare. Rifacciamo il party, certo, e come no, tenete d'occhio il nostro sito discoradio.it. Tempo di partire, la novità, The Bosa, questa Lose Myself.

0: Banzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808.
1: Ve la ricordate ciao, questa qui? Estate 2019, Pedro Capó, Farruko, era Calma, tra poco un disco dance storico dal passato.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre,

0: Lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow, lasciati stupire.
1: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com

0: www.radioradio.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, i crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia, scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Disco Radio.
10: Nel nostro pomeriggio insieme c'è tempo e spazio anche per la storia del ritmo, un disco dance storico come sempre ogni ora lo suoniamo, l'extended version ogni sera a partire dalle 21, adesso 90, Think About It.
9: Rhythmic History.

0: per dirci che state facendo là fuori. Era Axwell, tra poco 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Fammi salutare gli amici che stanno partendo proprio in quest'ora. Perché c'è ancora gente che deve farle le vacanze. Marta e Andrea, diretti in Sardegna. Voi dove siete? 393-800-3000. Adesso Offenbach Hurricane.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

4 senza interruzione, le concludiamo così con la regina del pop, lei Madonna, My Heart Beats Like Drum dal 2000, siamo tornati fino a lì, anche Sorry Papi e Hurricane Offenbach ad aprire insieme a Della Henderson il From Disco to Disco anche nel weekend, weekend che per molti significa andare in vacanza, eh sì, perché non tutti sono rientrati e quindi sono moltissimi quelli che si sono dedicati in questo mese di agosto al lavoro e quindi giustamente si devono godere un po' di meritato relax. Fammi salutare gli amici Paolo, Andrea e Alessandro che in questo momento si stanno mettendo in camper direzione Portogallo. Ragazzi, che viaggio lungo, fateci sapere quando rientrate. C'è poi la Marta da Novi che ci scrive: io bella tranquilla a casa, sto facendo le pulizie, quelle che non sono riuscita a fare in questa settimana difficilissima perché sono rientrata al lavoro. Ragazzi, che si fa là fuori? 393 800 3000, c'è il From Disco to Disco Weekend, la musica torna tra un attimo.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: C'è musica da ascoltare in questo fine settimana, buona fine di agosto, praticamente ultimo weekend da condividere insieme per questo mese. Sono Valentina Guidi, adesso Devotion, Sweet Emotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Le 3 del pomeriggio. Disco Radio. Riparte da qui l'appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Dentro nella terza parte, praticamente appena iniziato il nostro pomeriggio insieme. Sono Valentina Guidi, di solito ci sentiamo fino alle 2. Oggi vi accompagno invece fino alle 6. Tutto il tempo per dirmi che cosa di bello c'è da fare nel vostro fine settimana. La novità già pronta per voi, il nuovo di Topi, cioè Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

La novità su Disco Radio targata Topic era Lucky Ones, da votare sul nostro sito discoradio.it per portarvi a casa ogni settimana premi e gadget. Che si fa in questa domenica?

0: Crazy, tra quelle che abbiamo scelto, un disco che ci riporta un po' indietro nel tempo, fino al 2006, tra poco un passettino ancora più in là, fino al 99, state lì.
1: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist.

0: via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
4: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com. I want it to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it. Disco Radio.
1: Gli amanti della dance storico ormai lo sanno, l'appuntamento in extended version del Rhythmic History è tutte le sere a partire dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. Tempo adesso di ritornare nel 99 con Jennifer Lopez.
2: Rhythmic History.

0: Tra le novità della scorsa settimana, in questa domenica torna Jubel Ocean House su Disco Radio. Tra poco ne suoniamo 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto. Trascorriamo la domenica insieme in questo pomeriggio per molti relax, anche quelli che hanno ripreso al lavoro la scorsa settimana oggi se la godono. Dove siete? Dove vi accompagniamo? Peggy Gou subito, Human.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

In fondo al From Disco to Disco anche nel weekend 1997, It's Like That. E poi c'era Aini dai Sing Crazy Human, quella con cui abbiamo aperto. Domenica pomeriggio per molti significa relax. Ovviamente mi sono dimenticata di abbracciare tutti quelli che stanno lavorando anche in questo ultimo fine settimana di agosto, ultimo fine settimana che coincide per molti al rientro dalle vacanze, ma poi abbiamo detto che ce ne sono altrettanti che si devono ancora godere le meritate ferie. Quindi vogliamo salutare sia chi è in città, come Franco che in questo momento sta lavorando, sta facendo consegne, lui proprio di Milano, e poi ci sono anche Antonella e Laura che si stanno godendo una bella passeggiata all'interno del parco di Monza. Brava, e ci piace un sacco. Come siete messi? Perché ci stiamo avvicinando a metà pomeriggio, quindi magari ci sono ancora quelli indecisi. Vi chiediamo al 393-800-3000 di dare qualche dritta ai nostri ascoltatori, quelli che ancora magari sono un pochettino pigri. Poi pensiamo anche all'aperitivo, alla serata, però intanto organizziamo il pomeriggio. Vi aspettiamo qui su Disco Radio.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Ultimo fine settimana di agosto, che cosa state facendo? State sentendo ancora un po' l'aria di vacanza, magari quelli che sono andati a fare un giro fuori porta, magari una scappatina al mare. 393-800-3000, adesso Dracula.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Puntuali le 4.
1: Disco Radio.
0: Alle 16 siamo praticamente arrivati a metà del nostro appuntamento, perché come vi ho detto oggi vi accompagno fino alle 18, tutto il tempo per raccontare a Disco Radio che cosa avete in programma. Magari cominciate già a pensare all'aperitivo, all'uscita di questa sera? 393 800 3000 per dirci come siete organizzati. La novità Easy Bisou, c'è Careful.

delle 4 del pomeriggio, si chiama Careful. Vi accompagniamo con la nostra musica come sempre nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso. La prossima Ellie Goulding, c'è Burn.

0: Un disco strepitoso questo qui, quello di Rihanna, Umbrella, direttamente dal 2007. Tra poco ritorniamo indietro nel tempo, un disco dance storico è già lì.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5

0: e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto! Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
12: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni ora su Disco Radio c'è l'appuntamento con un disco, uno di quelli che ha fatto la storia del ritmo. E allora pronti a tornare nel 2000 con French Affair, My Heart Goes Boom. Rhythmic History.

0: scelto in questo pomeriggio, weekend. Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Pomeriggio lento per molti, per quelli che si riposano nel

L'ultima, quella che chiude il giro del From Disco to Disco anche nel weekend, Shades of Blue. C'era anche Three's Family, con quella siamo tornati nel 1995. Il disco di Anna si è Sean Paul Cheap Thrill, quella con cui abbiamo aperto. Abbiamo detto che questa è una domenica un po' strana, per molti significa in qualche modo cercare di riorganizzare un po' le cose, visto che in molti sono tornati dalle vacanze, c'è chi ha già ripreso l'attività lavorativa a partire dall'inizio della settimana, ma c'è anche chi comincia a pensare a settembre, quindi lavoretti in casa. Ci sono Beatrice e Andrea che in questo momento stanno riverniciando le pareti di casa in vista, insomma, di questa stagione che arriva. Dice: intanto che c'è bel tempo, asciuga tutto col caldo che fa. È vero, ragazzi, avete ragione. Poi c'è chi invece il relax se lo gode in un'altra maniera, come ad esempio Andrea e Lucilla, in questo caso ci scrivono dalla provincia di Bergamo. Loro se ne stanno belli, tranquilli, spapparazzati ancora una volta in giardino, così tranquilli, sorseggiando una buona Coca-Cola. Abbiamo fatto pubblicità, non si poteva fare. Beh, ormai l'abbiamo fatto. Voi dove siete? Fatecelo sapere. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.

0: that I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme e poi al via all'ultima, quella che ci porta fino alle 6 di questo pomeriggio barra sera, insomma fate voi in base a come siete messi, orario aperitivo, lo facciamo insieme tra poco.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Sono le 5. Disco Radio. Beh, forse è un po' troppo presto, no? Per l'orario aperitivo ci sarebbe di più una merenda, un non so che, ma ho voglia di qualcosa di buono. Sono Valentina Guidi, vi accompagno con la musica

0: la musica su Disco Radio, anche Capital City Safe and Sound. Tra poco invece la storia del ritmo dal 2001, state lì.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
17: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal 1 al 6 settembre porta i tuoi abiti usati. Ricevi una gift card da 10 euro e sostieni la

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Disco Radio.
11: Appuntamento con la storia del ritmo che torna su Disco Radio, un disco dance storico che arriva dal passato. Amanti della dance storica, ci siete? 2001, vi porto lì, Molella, Love Lasts Forever.
10: Rhythmic History.

0: Era mai o mai Criss Cross Amsterdam su Disco Radio. Tra poco invece ne arrivano 4 senza interruzione. Rifacciamo il From Disco to Disco.
1: Meteo. Un contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un lunedì 31 agosto con tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo di piena estate continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime di 31-32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Clima più fresco nella notte al mattino, in buona parte del Piemonte, valori minimi compresi fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevati su buona parte della Lombardia. È tutto, ma per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this? Ancora una mezz'oretta insieme fino alle 18 di questa sera vi accompagno, sono Valentina Guidi dentro in questa bella domenica che ci state raccontando al 393 800 3000, 4 senza interruzione, Just Stay, adesso Just a Little.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Era Sing a Song Now Now e si One praticamente in fondo al nostro From Disco to Disco. Ci accompagnano fino al 99. C'era anche la testa gira successone di Fred De Palma, Anita e Mischilla, Closer e Just a Little, quella con cui abbiamo aperto una domenica che abbiamo definito particolare per tanti ragioni, perché insomma segna un po' in qualche modo la fine dell'estate, anche se ufficialmente non finisce adesso, però ultimo weekend di agosto mette sempre un po' di malinconia, non per tutti però, perché ci sono ancora tanti amici in viaggio, quelli che si devono ancora godere le vacanze, e quindi vi stiamo chiedendo al 393 800 3000: dove siete? Che cosa state facendo? E tra i tanti messaggi che arrivano alla radio mi è molto piaciuto quello di Emma, che ha scritto: io ho lavorato duramente per tutto agosto e adesso, alla faccia di quelli che si sono fatti 3 mesi di vacanze, tocca a me. Emma se ne sta andando a Sharm el Sheikh, allora buone vacanze. Voi dove siete? 393 800 3000. Ancora una decina di minuti insieme, tra poco ancora musica su Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
6: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Siamo arrivati al giro di boa, ancora una decina di minuti da condividere in questa domenica pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti ai ritardatari from disco to disco weekend che dura fino alle 21. Adesso Felicia, la carica, c'è cioè My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Dualipa, era Break My Heart, l'ultima che suoniamo per questo pomeriggio insieme. Se volete ci sentiamo domani puntuale, sono qui alle 13. Ciao ragazzi!
1: Sono le 18. Disco Radio. Questo vuol dire che continua il From Disco to Disco Weekend con un cambio della guardia. Sono Olga, eccomi qua, vi accompagno fino alle 21. Proprio con la nostra musica, con le hit più ritmate della città che ascolteremo raccontandoci cose senza alcuna interruzione. Allora facciamo ordine e partiamo dalla prima novità. Buona domenica sera con i The Bausa, questa è Lose Myself.

0: Disco Radio, buona domenica sera con la musica del From Disco to Disco Weekend con questa Hips Don't Lie di Shakira ed Ed Sheeran. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2000, sta tornando il nostro Rhythmic History.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906. When the
10: bass kid... Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
11: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene.

0: Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Radio. Benvenuti su Disco Radio, buona serata. Non è sempre facile trovare la domenica cose che piacciono ad entrambi nella coppia. Spero che per voi sia stato così. Questa mette d'accordo tutti. Rhythmic History dal 2000, The Blood Dive Gang.
5: Rhythmic History.

0: Disco Radio, buona domenica con i Meduse, Don't Wanna Go Home. Questo è il vostro From Disco to Disco Weekend, perfetto anche per accompagnare i festeggiamenti di questa giornata. Auguri Margherita, 24 anni, ti sei festeggiato bene anche con la nostra musica e tra poco altre 4 hit.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.
6: Siamo gli

0: This is Rap and Drop.
1: Buona domenica sera, benvenuti su Disco Radio. Io sono Olga e questo è l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Un abbraccio forte forte anche a chi ci ascolta tramite app, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Ci sono anche tanti vacanzieri presenti, molto bene. 4

0: Da questo è un vero e proprio inno generazionale su Disco Radio, nel From Disco su Disco Weekend, anche Corona dal 1994, la sua The Rhythm of the Night. Quattro hit ci hanno accompagnato, oltre a questa prima Merck & Cremont, i BTS e Axwell. Come procede la vostra serata? Come procedono i vostri viaggi? Vedo molto bene da quello che mi sembra di leggere. C'è un gruppo di amici che si prepara per una serata esplosiva. Marco, Alex, Mattia e Marco, cosa state combinando, ragazzi? Intravedo un clima festaiolo da quelle parti. E allora buoni festeggiamenti, non so che sia il festeggiato, ma ci uniamo a voi con un brindisi virtuale. Cheers! E tra poco su Disco Radio, altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
8: Buona serata, ma che domenica bestiale, la domenica con voi, mi piace ripeterlo nel From Disco to Disco Weekend. La musica ci accompagna per sostenerci, per darci energia e grinta. Con me Olga si riparte da qui, c'è Anima con Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: e sono le 19. Disco Radio. Questo vuol dire che la serata è appena iniziata, che c'è una bella domenica sera da condividere con chi volete, a ritmo di musica con il From Disco to Disco Weekend. Dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera, sia il sabato che la domenica, trovate qui le nostre hit più ritmate della città da ascoltare senza alcuna interruzione. Con me, Olga, fino alle 21, la novità è quella di Topic, ascoltiamo Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

0: Britney Spears, una che ci fa cantare e ballare come se non ci fosse un domani, vale tutto, e anche quell'inglese un po' maccheronico nel From Disco to Disco Weekend. Ah, bei tempi ragazzi, bei tempi, e tra poco su Disco Radio rivivremo, grazie al nostro Rhythmic History che è qui vicino, che si sta avvicinando, anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1997, fossi in voi non mi muoverei da lì.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Sei il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com

0: www.mobilitymobile.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai €3.000 di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate.

0: 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Disco Radio. Buona serata e buon lavoro a chi è impegnato anche in questa domenica sera. Per tutti l'appuntamento con la dance storica ritorna per farci rivivere una hit del 1997. DJ Dado con

0: sua energia fa la differenza con Doge in questa Runaway nel From Disco to Disco Weekend e tra poco con me Olga altre hit.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica sera, si viaggia in compagnia dell'appuntamento del From Disco to Disco Weekend, ma si sta anche a casa e si cucina, vero? Ciao Marcella, che per rivivere un po' di vacanze liguri sta preparando la pasta al pesto, buonissima. 4 hit, partiamo con Omi, cheerleader. From Disco to
2: Disco. Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: Girls, Cat's Eye e Domi. Insomma, avete capito? Ci piace viziarvi con la nostra musica. Ci piace letteralmente ricaricarvi le batterie a ritmo di hit. E tra poco il viaggio continua.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu. Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Ben ritrovati su Disco Radio e buona domenica sera. Come Olga vi accompagno fino alle 21. Questo è il From Disco to Disco Weekend. Musica a volontà, le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza interruzioni. Ci propongono Robin Schulz con Better Times.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E sono le 20.
1: Disco Radio.
0: Buona serata, godiamoci questa domenica con il From Disco to Disco Weekend che continua fino alle 21 come Olga. Eccomi qua. Le nostre hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione, ci porteranno in posti meravigliosi, forse semplicemente a casa. Io partirei dalla novità musicale, D.O.D. e Easy.

0: Disco Radio, c'è Whisper di Joel Corry nel From Disco to Disco Weekend, e tra pochissimo c'è anche una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Al

0: www.radiocompany.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
2: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo. Boomboomfestival.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Disco Radio.
15: Buona serata, una bella domenica che arriva proprio con il nostro Rhythmic History. Vi ricordo che poi questa sera dalle 21, se volete, c'è la versione estesa della dance storica. Ritornano gli Alcazar dal 2002.

0: Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend, l'appuntamento pieno di musica e anche la sua dance area. La mia voce vi accompagna fino alle 21, sono Olga, eccomi qua. Buona serata a chi finalmente è arrivato a casa dopo un viaggio lunghissimo, partiti dalla Calabria proprio questa mattina, Gianluca e Matteo. Ciao ragazzi, bentornati.
1: Meteo.
2: Un contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un lunedì 31 agosto con tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo di piena estate continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime di 31-32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Clima più fresco nella notte al mattino in buona parte del Piemonte, valori minimi compresi fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevati su buona parte della Lombardia. È tutto, ma per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Che sia una bella serata per tutti voi in viaggio con il From Disco to Disco Weekend con me Olga. Fino alle 21 vi accompagno proprio con le hit più ritmate della città da ascoltare senza alcuna interruzione. Ne arrivano 4. La prima Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: velocissimo, Scatman John con la sua Scatman's World nel From Disco to Disco Weekend. C'è prima anche Ave, Saint John e Calvin Harris con Jazzy. Con me Olga in arrivo, tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
8: Come sempre grazie per aver scelto Disco Radio nella vostra domenica sera. Benvenuti, con me Olga vi accogliamo con i suoni del From Disco to Disco Weekend ancora per qualche minuto e con le nostre hit più ritmate della città senza interruzioni. C'è Felicia con My System.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: conclude così il From Disco to Disco Weekend. Grazie a tutti per la vostra meravigliosa compagnia, ma state con noi perché il viaggio continua con la versione estesa del Rhythmic History con il nostro Alessio Aloisi. Per quanto riguarda me, Olga, è tutto, vi aspetto domani dalle 10. Baci, buona serata.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che ci siamo.
1: Disco Radio.
3: Nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, l'ultima puntata di questa settimana. La versione estesa, lo sapete, lo ascoltate tutte le sere tra le 21 e le 22. Questa settimana siete stati con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi anche in questa domenica con tantissime canzoni, tantissimi ricordi. Adesso andiamo nel 1999, c'è Paul Johnson. Siete pronti a ballare con Get Get Down?
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia, gli FL65 su Disco Radio, Too Much of Heaven dal 2000, bellissimo pezzo. Tra pochissimo qua torna anche Erika con I Don't Know.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Domenica sera, serata che conclude una settimana, come lo state facendo in totale relax? Vi state riposando aspettando domani oppure dite guarda manca ancora qualche ora alla fine del weekend, quindi ci do dentro, esco, faccio festa magari con gli amici, una cenetta, un aperitivo, che si fa? Se volete raccontarcelo e condividerlo con noi 3938103000, noi vi accompagniamo con le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso torniamo nel 2003 con Erika, direi di alzare il volume, c'è I Don't Know.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

Music, music, music, Fargetta, Anne-Marie Smith dal 1992 in questa domenica sera all'interno del Rhythmic History. Il nostro viaggio nel tempo tra pochissimo ci riporta nel 1999 con Mabel.

0: 22.
1: Domenica sera su Disco Radio c'è il Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, ma saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in replica tra le 5 e le 6 del mattino, quelli che aspettano la grande carica per partire e soprattutto a questo punto ripartire con una nuova settimana. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi con le migliori canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso dal 99 questo disco è molto figo. Sì, c'è Mabel con Disco Disco.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Fuzzy, Take Away the Color dal 1994. Tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 1999 con Miranda.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Dai, che c'è ancora tanta, tantissima voglia di dance. Allora avanti fino alla fine, senza pause, senza interruzioni, anche con quel sapore estivo riportato da Miranda dal 1999. Adesso vamos alla playa.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco

0: chiudiamo con questa chicca del 1994, Tony Di Bart, Real Thing, su Disco Radio, Rhythmic History di questa domenica sera. Si chiude un'altra settimana. Adesso, per tutti gli amici che stanno ascoltando la diretta, arriva Fabio Marelli con il best del Soul Set. Per quelli che ci stanno ascoltando al mattino, prontissimo con i QBS il nostro Fabri Sironi. Io sono Roby Mistretta, è stato un piacere accompagnarvi fin qui. Alla prossima, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso il Soul Set di domenica.
1: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
3: Soul Set! This is Soul Set!
0: House of Funk adesso per continuare questa domenica 30 agosto. Sono Fabio Marelli con voi fino alle 11. Fin qui l'Extended Version del Rhythmic History. Grazie a Roby Mistretta, mi ha tenuto compagnia fino a questo punto. Adesso lo faccio io per 60 minuti di gran bella musica. Non ci credete? Partiamo da Another, Emily Warren. La prima di stasera è Silver Line.

Harry's a Girl dal passato, dal Sunset del 2020, era Your Body. This is so sad. Che grande inizio con Clooney, Prospa, One Republic e Sib, DJ Gaga, Jason Derulo, Melody, anche Another, Emily Warren. Abbiamo aperto

0: Autostore.com.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbe?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
12: This is So Sad.
13: Anche sul canale 8858 di Sky potete trovarci anche di domenica, oppure sul nostro sito, la nostra app, potete ascoltarci in qualsiasi momento anche in streaming. Scaricate la giornata e la nostra app anche per quel che resta di tutta questa bella stagione estiva, un po' calda ma bella.
14: Disco Radio Party, So Sad.
12: This is So Sad.
15: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sophie Tucker e Gargan City. Da Sunset del 2020 era...
1: This is so sad.
0: Dice meglio lei sicuramente. Carlita, Malive con Jasper e Solar Skin poco fa tra le cose nuove, in mezzo con Antonio Di Martino, New Millennium Flowers, Miley Cyrus, il remix di Adele, Barry Can't Swim, vi ha aperto con Dance.
2: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
3: E come è fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
3: Dai.
2: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
3: E poi, e poi?
2: Kebab Hormuz.
3: E questo come fa?
2: È uguale agli altri ma più stretto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: This is so sad. Continua su set, in questa seconda parte abbiamo ancora una bella mezz'ora per spassarcela con House Deep e Funky fino alle 23 e poi continua il Disco Radio Party. Sono Fabio Marelli, vi accompagno ancora per il secondo tempo del Soul Set di questa domenica 30 agosto. Si riparte

0: Alok, J-Lo. Tra le cose nuove che prendiamo nel Soul Set e ritroviamo questa domenica 30 agosto, Everything's Fine.
1: This is Soul Set.
0: Tutto bello, tutto bene, quando c'è il Soul Set ancora di più. Ben Pierce, Jonas Blue, Noren Poor, James Poole. Queste le penultime del Soul Set. Adesso arrivano le ultime di House Deep Funky. Pronte? Dai, tutte ad un fiato.
1: This is Soul Set.
0: Non ci fermiamo più fino alle 11, ma continua ovviamente il Discordio Party per il resto della serata e della notte. Robbie Strauss, la prossima con My Load and Mine.

Watermark. Chiudiamo il Soul Set di questa domenica 30 agosto con Take It Slow. This is Soul Set. Di nuovo domani sera 22-23, nuova settimana di Soul Set. Prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi aspetto, continua il disco Radio Party.

0: Buonasera a quelli che arrivano adesso, c'è Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così con Karol G.
1: Disco Radio lo muove. Lo muove.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
1: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
2: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

Città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

gusta la banda.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
8: This is Rap and Drop.
9: It's time to party.
10: Vivi la festa insieme a noi.
11: Coraggio.
12: Welcome to the party.
13: The party.
14: Welcome to the party.
15: Disco Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.